Come hanno questa tala con le fini e fanno folla di amici che lo fiamma o amnaki e malangaini e hofio e calo city e sa utata e ta cosi e ne fa hoca malanga qui e fai fica o arfiletti che ora

0: Ciao.
1: 98.5
2: 2000 FM.
3: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
4: 2000's station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

specchio e penso forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo soltanto

0: 98.5 2000 FM.
1: Per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

senti che bello amore. Se li cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

forse sale proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male.